Obusa ose o we kra minimo omunnim nyoma hudo bia eko ebinom nyom nyina ne sa hunti Adom FM ene Adom TV e di atoe ho so se market bia wo Ghana ha ye yi this year ene next year nyina de asi ho